0: follow him, offering practical guidance on how to do it.
1: Siamo infatti chiamati a leggere le scritture col maestro, a interpretare il nostro tempo e a prendere decisioni seguendo il suo cammino. Siamo qui per vincere la rassegnazione.

0: Pope Leo XIV arrived for the second time of his pontificate in the land of St. Francis of Assisi. He arrived at 8:28 a.m. and was greeted by local authorities and the bishop of the Diocese of Assisi. The son of St. Augustine then spent considerable time with the faithful, waiting in the square outside the Basilica of St. Mary of the Angels, where St. Francis found his vocation at the Porcium Colla. The meeting wrapped up the Go event, which brought together more than 2,000 members of the Franciscan youth groups. Then it was the young people's turn. They spoke with Pope Leo, not only as a pope, but also as a spiritual guide. They asked about Franciscan spirituality, what it means to be a faithful Christian, and about his own journey to priesthood.
1: Sottrarsi alla cultura della potenza e costruire la civiltà dell'amore non è subito compreso e accettato. Da San Francesco, però, imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, sempre alla sequela di Gesù e quindi umili, accoglienti verso tutti. Non è facile, ma dà molta gioia.
0: Giovanni is a young man from Bologna who confided in Pope Leo about his fears and indecision. To encourage him, the Pope appointed to his own vocation as an example.
1: Nella mia esperienza posso dire che il Signore mai mi ha lasciato solo. Mi ha sempre accompagnato, donandomi anche delle persone con le quali camminare. Così nella vocazione ad essere sacerdote, membro della comunità agostiniana, missionario, ho trovato come una luce che mi ha guidato fino ad oggi, fino a quando ho dovuto dire sì anche a una chiamata tutta speciale, quella di essere Papa.
0: Before heading inside the Basilica to celebrate Mass, the Pope entrusted the young people to the Church as their mother, acknowledging its mistakes and crises, yet recognizing that it is the place where Christ acts, always acknowledging and healing their wounds.
2: At a Mass with more than 2,000 young people gathered in Assisi, Pope Leo XIV urged them to listen to God as they seek to follow him, offering practical guidance on how to do it.
1: Siamo infatti chiamati a leggere le scritture col maestro, a interpretare il nostro tempo e a prendere decisioni seguendo il suo cammino. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli. Gesù ci chiama a dialogare con la sua storia, per scrivere nuove pagine di storia. Non siamo soli. In questi giorni ne avete fatto esperienza. Vi siete incontrati e ascoltati, passando dal rumore di voci sovrastanti e contrastanti all'arte della conversazione.
2: The Pope celebrated Mass at St. Mary of the Angels, where St. Francis found his vocation. There, Pope Leo spoke to those who had come from across the world, inviting them to be courageous like St. Francis himself.
1: Ebbene, cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate sorella povertà.
2: The Pope explained that the meeting's theme, Go, was itself a mission, a call to set out on a road without a map. Those paths, he said, are found by listening to the heart, following the Holy Spirit, and walking with the risen Christ. He added that young people are not alone in this mission.
1: Go, andate, o meglio ancora, andiamo, let's go, ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti, di troppi figli di Dio.
2: Before the end of Mass, a young Italian, Francesco, thanked the Pope for his presence.
3: Santo Padre, noi giovani abbiamo bisogno di testimoni autentici, di uomini capaci di indicarci Cristo con la vita, non solo con le parole.

0: La sua voce ci incoraggia a non temere di scegliere il bene e a credere che il Vangelo possa ancora cambiare il cuore dell'uomo.
1: He asked for prayers for young people, that they may have the courage to choose Christ, recognize his voice amid the noisy world, and dedicate their youth to serving others. This was Pope Leo XIV.